0: Io, bangami, io, le reich, che la rata è una, ancora più se, fate, ish, was again, che le vuoi fare questo in lì, fan, di bulla portale ebbe on point. Creatore, if it's for the first time you're listening to this show, you're losing your virginity with the best man.
1: Zezo zine na kufuru ndi zezo zine na wazoni ndi zezo. Araba kumbenga bambenge, araba kumfuna bambune.